Skayarov ta tik pakachabel kakchikel di tanakh buku di chin di bukhru minyan jueces pakachabel kakchikel.